ma come mai c'è voce? Orange fetch tofu, uno dopo tofu, uno DJ Jet B, uno ma come